Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi, reka, ironga te ratio 4EBFM, hivanga rumavaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki aranga, tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mawaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irunga te ratio 4EBFM, hivanga urumavaru, topatatai.

Ma ele vingo le tua se lau fitulua tato pepese, tato whamanua I le tua le neitai ao. A beautiful hymn from the Methodist Samoa. For you and I just to remember, reflect how God is an amazing God to us. Ave fule nei pese mo mule tua lo whaanga I le tina ia filta fea, le tamai atu loma. Fanua ea e meshe tupu mai o le atunu'u. Fiele lei, pese mo tatou.